pamani. Eh, chinsaba o pamani. Siba ulira. Yonge na mama. Ah, yesu o pamani.